Scominzi adesso nella radio Misade 107.3 FM il programma Avanti ancora Talian, far mantenere la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frotole e la musica italiana dalle 7 fin le 9 del sabato. Programma Avanti ancora Talian, radio Misade 107.3 FM.

0: Ecco, buonasera, buonasera, gente buona della Vico Navarro e di tutta la vicinanza del mondo, che sentrio. Bardar, noi qua, italiani, che parliamo che la lingua italiana nostra, e anche brasiliani, non solo, di tutta la regione qua, non solo della Vico Navarro, ma di tanti posti, che i mette su, chi ascolta o chi guarda, né? E allora stai qua con gli altri film, le nove che noi altri femmo sto filò e le ciacolemo su, contemo su storie ma le pi fare le cose come questi anni quando che si riunia una famiglia o diversi vicini, né? Se la contea fuori contea su frottole, storie, cose di far paura ai tusetti e tosette, né? Pa vederle che i cavei, come che si dizia, in pie, de cose brutte che accontecea, che veniva le anime del purgatorio, né? Una volta in contea, o le anime abbandonate, e allora tutte che storie che la nostra gente contea, e noi ti approfittiamo del filò a contarsela fuori, non tutte, come per spaurare quelli che si deve ascoltare. Ma era una maniera, ma era una cultura che aveva quella gente di anni e anni, sappia là quanti anni, immaginarsela che se venisse là del nord d'Europa, da Italia, dell'Europa centrale quasi, là l'inverno che era mai o meno 10 ore, neanche 8-10 ore del dì, il resto tutto notte, freddo e freddo. E di repente stia 2-3 giorni senza andare fuori di casa. Allora si accontea tanto. E tante cose le inventea, tante qui l'altri contea, allora i pare avanti. E così porta qua del Brasil, quando si venisti qua, che si chiama cultura, una maniera di vivere, di contarsela. E allora è questa cultura che noi proviamo mantenerla, non solo per noi altri qua che siamo vivi, ma anche la nostra descendenza, che i nostri tusi, i nostri netti, anche i pratiche che la cultura. Ma la bellezza era che la nostra gente aveva una maniera di vivere e comportarsi in società, che sempre dico che dell'epoca che la gente non aveva neanche un conforto di stato e viveva per conta propria, occorreva mia soldata e neanche delegazia di polizia, niente. Quel che faceva cose mal fatte, lui gli tirava recce. E allora la disciplina era una maniera che era rento della cultura italiana, di ben comportarsi e rispettare gli altri. Ma allora stai qua, tutti sia benvenuti qua nel nostro programma fin le nove, no, altri, mi piacerebbe che restessi con altri e convidare altri anche se poté va accompagnare. Allora buonasera a tutti, buonasera anche a Secondo.
1: Buonasera, dico anche a me, grazie a Dio un'altra volta siamo qua e fin alle nove siamo qua per poter aiutare a fare questo programma, per accontentare quelli che ascolta e che piace il nostro programma. E così portiamo avanti fino alle 9.
2: Buonasera, dico anche a me. Stasera gli manca una di stasera. Magari grippe a casa, ma certamente le lascio ascoltare.
0: Ah, sì.
2: E fammi invito che stia qua con altri fino alle 9 per fare un altro filo.
0: Avanti che scappa la parola, la doperemo ancora. Il giri, giorno 29. Il nostro comune, qua il nostro municipio di Vico Navarro, è già fatto 60 anni di emancipazione.
2: Visto?
0: E ha fatto una bella festa lì del ginnasio. Siamo andati là, allora che ho omenaggiato tutti quei più vecchi che ha formato il municipio e tutto chi che ha lavorato in pro del municipio e della regione. Qua. E sol per dire, né? Come dice Vassoler, sol per dire, la gente, la grande parte, i sevignisti di onde? Del Bassan, di Nova Prata, di quella regione là, onde sta la colonizzazione italiana, onde i gatti a fare i lotti, i gatti a creare le famiglie, i gatti a moltiplicare la popolazione. E che c'era più posto là, allora si venisse qua su. E qua, noi, Davide Canabarro, mi catto che intorno al 80-90%, e se venisti dalla regione di Nova Prata, Nova Bassano, Nova Rassà, e così avanti, Paraì, qualcheduno, che là che c'era i lotti da migrazione italiana. E qua no, qua si sta. Dopo venisti la prima misura che ha fatto il Stato, che ha fatto la misura. Allora che distribuiva lotti l'Albassan, la Nova Prata, qui là Veranopolis, Bento, tutti i migranti c'aveva un tocco di terra che c'aveva i lotti. E qua si sta differente allora, né? Qua i ga comprare la gente di Aniriro, i era grandi, né? I era in tanti,
2: è troppa grande,
0: troppa meda grande, i si visti su un bei pucchi. E allora depite a costa del Carrero qua, c'era grande parte del Bassan o là intorno, né?
2: Lì le nostre aree là era della fazenda dei Moliterni.
0: I Moliterni.
2: Gli allottiai che vendeste.
0: È particolare.
2: E allora prima mi sui compri colonie lì, sta là lì.
0: Ma così ma sta prima. Quanti anni? 30 anni prima di far municipio, né? Mais o meno.
2: De là in su?
0: Perché sta a 65, 35, lì 30, 35, che gas comincia è il posto. Allora, giri il municipio qua che ha fatto 60 anni di esistenza.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori. Dire così a quelli che vogliono aiutare a fare il programma, potete accompagnarli via il Facebook della radio e anche a scompartire il video se vi caro, per la vostra gente, i vostri amici, a tutti i nostri pozzinatori un saluto, un strucunasso, un buon sabato a tutti. E che siamo nel penultimo giorno del mese di maio, se mai questo mese, mese 5, mese della Madonna. E a tutti quanti che vogliono aiutare anche via il telefono 3351 1277, anche della WhatsApp del 984 35 24 90, potete mandare un recadetto lì, accompagniamo il programma, aiutiamo e fermo così avanti, perché insieme si fa più facile e quanta di più gente di più lavoro. E la lingua nostra bisogna mantenerla con tutti quanti che parla, che capisce, quei che scrive, quei che suona, quei che canta, e anche quei che appoggia, come i nostri patrocinatori qua, voi i nostri appoggiatori, da per dire così le parole, il Battistello Commercio Cereais, la GIG Presentes, la Farmacia Mais Economica, il Posto 35, il Banco Sicredi, il Mercato Famiglia e anche l'appoggio culturale della Segreteria Educazione e Cultura qua da Vicanabar. Struconasso a tutti, de vero cor, in questo sabato sera, giorno 30, come ben detto, parla lì, all'Ende da Vicanabarro, 60 anni, insieme a Biraiara e anche a Seriaco. Tra i municipi che hanno
2: allora, come dire che sarà che se va a presentarsi come agricoltore o sa che ha pagato in PS?
0: Ma mi catto che quale è più parlato dell'agricoltore con i
2: allora
0: 60 anni.
2: Si apposenta.
0: È più facile.
3: Ma intanto sì, dopo
0: dopo più tardi allora fermo per il lavoro allora.
3: finché ha si apposentasse dopo vedremo. Ma auguri a tutti quanti di questi tre municipi, specialmente qua a Canavaro, i Biraiara che anche lei la metteva, non che sono una sesta, e con l'altro sotto Biraiara quando sono una sesta.
2: Sotto Biraiara.
3: Tre anni, che lei era municipio quando sono una sesta.
2: Madonna, Dio. Anche a me. Una sesta in Biraiara.
3: Sicuro.
2: Io una sesta a passo fondo.
0: Anche io, anche a me.
4: Mi va a essere sul Bassan.
2: Dol Bassan.
3: Mi sono assesso da Sant'Antonio casa che è l'altro, ma era municipio di Biraiara, non si fa tre anni vecchi da padir così, no? Allora com'è che sta il Stella, Gian Stella, il primo
2: interventore Gian Gasoni,
0: e dopo di Stella sta cosa?
2: Pagiarino
0: Paggiarin, Gidio Paggiarin,
3: che lo sta un paio di volte lui.
0: Un paio di volte. Lui è italiano di nascimento, sì, italiano dell'Italia.
3: Una volta uno che un avversario politico, come si dice, mm-hmm. ha detto che lui era di voler far poco del Pagliarin. Che ha detto che era un italiano, solo sapeva mangiare polenta, ma quello che ha chiamato il gringo,
4: sì.
3: Ma lui è stato cattivo, che ha detto, a me piace del bongo,
2: sì. La refinia.
3: Ma lui era una persona quieta, di rispetto.
0: Ma li vivo ancora, amicato?
3: Sì.
0: Gidio,
3: adesso mi pare che sta là, banda a praia, non sono che le soffiola là. E allora.
0: L'è casata, l'è marita con una piva, né?
3: E mi penso più
0: piva.
2: E lì mi è di un cogno anche lui.
0: Oh, ma se che il tempo
3: là. Era vecchio gobet a anni che te quella. Gidio Pagliarin.
0: Pagliarin.
3: Pagliarini, Pagliarin. Le sta tre volte sicure guida prefetto
0: le sta lui che insieme con Stella ha fatto il processo lì per emancipazione
3: Allora era un uomo di testa buona che ne era soffioi anche soffiole guida che il fiore mica che è ancora lì. La soffiola, anche soffiola, tutti gente che quel che fa è pulito.
4: Pulito.
3: Ben fatto, è importante, gente ben educata.
0: Sai perché gli italiani si venisti lì ai Birayaras? Perché guardi là in Birayara le famiglie, l'origine è tutto il Bassan o...
2: Da lì il Prata.
0: Il Prata, il Protasio Alves.
2: Ma ti capo?
0: Ma perché gli indi che era di stare lì in Corea mia la larga era solo pignoi i bagni pignoi là non si c'era i birayara la lingua di India la terra dei pignoi di pini
3: terra dice dice che era una madera nobre che deve essere pigna.
0: Ma il nome Ibira Yaras vuol dire onde che c'era tanti pignoli.
3: L'antico tanti. San José del Carrero.
0: Ma italiani che avevano testo San Giuseppe del Carrero. Ma.
3: Ho visto di qua che mi penso più quanti anni che lei del gruppo Os Manuais.
2: Ho visto. Che
3: mi... la prima composizione ora ce n'era ancora l'Eloy Cirino. Il Grandon, sì, so se pensé. In quello consiste come Pantera Negra. Era un gruppo
0: Pantera Negra là
2: dove Veranopoli
0: Veranopolis
3: E allora lui ha fatto musica dopo che era andato via perché ha fatto la musica Meu San José del Carrero
2: sì.
3: E tante altre la CB 400 non so che la cosa così che un che aiuta a cosare anche il gruppo sta Necco e ha insegnato tre di quei pido quei chi era pido venuti a cominciare a suonare. Non si stimia sempre di quella storia lì. Va bene, tu si andiamo avanti allora.
0: Vai che passare 20 minuti e qui che si andrà a ascoltare, si è promosso di ascoltare musica.
3: Siamo con freddo e un po' di piova stanotte che passa, 15 mm, micate qua la nostra regione, una piova buona e sempre mi ha freddo stimana qua zia De Niro, no? Che ne recadi là, volevo parlare fuori.
1: Poi sei Luis della Vecchia. Buonasera, un struccon a tutti gli altri di San Giovanni d'Ortiga.
0: San Giovanni del Sul.
1: San Giovanni del Sul, disculpa. A Genir Zilio, buonasera, bel programma.
0: Lade.
1: Sono di ascoltare qua di Mussum. Che è con Vir Vicenzi, che devo assistere, a Marilde Marchetti, anche devo assistere. A Lerida Trentin, abbraços. Cariola envenenada as mães.
3: Uhum.
1: Digo a música. Filomena e Ademir Zucco, buonasera a tutti quanti. Strucou a tutti. Quando ele, il meu papá, ele era sexto, em 1929, a San Juan da Ortiga, era o município da Lagoa Vermelha.
0: Opa!
1: Isso vai ser. Grazie, quem que deu.
3: Lori que é lá.
1: Escrever qua mandar para lá.
3: San Juan da Ortiga, né? Senta, andiamo avanti loro con suonare. Qua ancora un lanciamento della musica fatta per Sir Lei e Maurizio. Che settimana guida che sta che domenica o l'unica che abbruzza la chiesa? Domenica guida che abbruzza la chiesa la l'unica di Sanova Trento con le flore da cugna.
0: Sta settimana allora, non mi ricordo il giorno.
3: Si lei mi unisce che ha fatto anche la musica qua e che mi ha mandato su per non ti metterla in aria, che è il Cristo tra le cendre, là che avevi visto che tira fuori la immagine del Signor morto, che la immagine là si adopera al Venerdì Santo, per fare la purtissione, e anche dopo i bomberi di offrire il tabernacolo, il come si dice, il
1: sacrario,
3: sacrario parlante quasi, ma è il tabernacolo in italiano, e tirare fuori le ostie consacrate là del Santissimo, intactamente là la parte del Santissimo là era. Non che il sol che mi fa niente là il fuoco là.
1: Mi pare che c'è un'altra immagine anche che
3: è un'altra da Madonna, quindi non so che è ancora là. Allora andiamo a mettere in aria questa musica qua, allora in omenaio anche a tutta la gente di Flores da Cunha, che come era una chiesa centenaria, e come l'Anca, come da Giacondo prima, là è una regione delle prime anche della immigrazione italiana, che dice Terre Vecchie, no? Allora a tutti quanti là di Flores da Cunha, regione là, che tanti tristi con questa perdita di accesa, ma mi credo che i gavarà forza, come ha detto il vescovo e anche al frate là, che è un segala lì dei Biraiara, è naturale, e gavarà forza di tirarsi su ancora. Ora devo ascoltare con Silvio Maurizio il Cristo tra le cendre, dopo il musical Cremone, la bella polenta di Uman, e dopo andiamo a catare l'iga di mandare la cariola invenenata. Andiamo a vedere se viene fuori anche quella.

a che le fosse ron oliando ben pra che la cariola, come che non lampeso di illuminazione, non tocchi di magia, e o me disse pra min mesma, Genoveva, seguo a tua chance de desencaliar. Ma so che me deu mesmo ultimo impuron, foi quando che fichisei con os olio na cariola. Peneu de borassa! E immaginei una viaggia in senso lavanco. Foi aí che veio a lembranza da Madonna e eu fiz essa canzone.

0: Eccolo, ritorniamo col programma. Allora, quando che le becchi le 7 e 37 minuti, il tempo passa così, grazie a Dio, la gente lì che giuta ligar lì e fa contare ciaccole, frottole, e qua un po' che momenai bei e buoni da fare, e anche storie. Ecco, parliamo qua del nostro compagno là, il posto 35 della lì dell'avvenida di Milton Dall'Agnol, Struconasso Milton, tutti quanti lì del posto 35. Valti che volevi un lavoro buono, con prodotti buoni di qualità, da lì del posto 35, valti che passi qua della RS o qua da Davi Canabar o della Regione. Anche qui da Colonia, che corre petrolio là in Colonia, lì che lo rimena là del 996-3287-42. E il Banco Sicredi, che è il banco cooperativo, dove tutti quanti non siamo soci qua della nostra Regione, e a tanti anni, più di 30 anni qua da Davi Canabar, beh, che metà storia già quando di Canabaro il Sicredi fa parte, beh.
1: Yeah.
0: 30 passa anni, beh, qua a Canabaro il Banco Sicredi ha tanti anni lavorando per la nostra gente e sempre anche aiutando il nostro ospedale, la PAE e così davanti, le comunità. Tutto che occorre il Sicredi è sempre parsero. E Valti che vuole fare un sicuro della macchina, del camion, della casa, dei paviglioni e tante altre cose, anche da fare finanziamento per rosse, tanto custeio che investimento, può delegare anche del 3355-9204 e il Sicredi, e adesso che fino a fine dell'anno ne è più di 1 milione di premi per distribuire da quei che mette via un po' i soldi del sistema captação, investir per crescere, allora concorre a questi premi. E anche Valti che vi occorre comprare un regaletto che va che adesso il mese che viene entro il mese di giugno, dove si comincia le feste giunnine, ma prima di tutto anche secondo me ne è l'ora il giorno dei morosi. De Niro, comprare un regaletto non smente casa mia dopo. Pa amoroso. Chi vuole comprare per amorosa, che vuole comprare per amoroso, anche dell'ite la GIG presentes. Qua della Genia Chico, che ne è mestieri non solo per fare regaletti per la gente, ma che ne è mestieri per la vostra casa, desde tutto quel che è dentro di casa, o per metterla in cantina, o per metterla a tele fuori, che ne è mestieri a volontà, robe per i tosatei, anche per il nonno e la nonna, e tutto quel che ti puoi immaginarla, che ne è la GIG presentes. Del telefono 981030333. Anche al Battistello Commercio Cereali, da Vica Nabaro, Moliterno, Casca, André da Rocha e Protasio Alves. Loro che ha prodotti, te compra la safra di formen, miglio, soja e altri, e anche vendita di adubo e defensivi. Tutto quello che occorre per la colonia, in tante piantar su che far trattamenti, e dopo è ora di safra, loro riceve la tua produzione. Il telefono con assistenza tecnica anche tira la del 999-50-1020 parla col Douglas o coi tecnici. La farmacia mais economica a farmacia da Sminino, davanti al posto di salute, ben postata là, e qua da un po' di tempo esiste il stabilimento nuovo, ma lei della banda lì solo va a scambiare il posto un pochettino per demettere. E lei è sempre a posto, con un desconto speciale per quei che gli è soci sindicato e anche col cartonetto della Fetaghi Mais. Planton 24 ore sul telefono 984485579 e anche con la farmacia popolare. Mercato Famiglia qua da Vico Navarro, lì della rua Ottavio Bernardi. L'antico mercato Agrigiati sul telefono 981037020. E anche con promozione dell'Omo, lavaroppa che dice il ciclo rapido, che è in liquido, per 20, l'era 21 va a passare per 27,50 in promozione. E anche nel quel filet di cilapia, per chi che piace, a 40 sie, di 50 sie che passa promozione per 40 sie. Il filet cilapia 800 grammi per 46 conti lì del mercato famiglia. Farina di miglio netto 2 kg di sie per 4,75. E anche qua l'erviglia enlatata o di ric de 4,50 per 3,75. Allora questa è la promozione del mercato famiglia qua da Vico d'Amaro, che l'ora mi ha passato qua per divulgare qualche che vuole fare compre buone, allora con dei sconti buoni provate le promozioni, giusto così ta?
1: Sì, ta.
0: Quindi ora cadete là, parli fuori avanti che se smette.
1: Un secondo che lei andava avanti, vedono che te tre ferma, va avanti ancora.
2: Juarez Sacaro, se for possibile, coloca musica, va pensiero. Grazie.
3: Va pensiero.
2: Oggi la ascolta.
3: Che mandiamo strucone anche a Val d'Orso, là
2: di Santa Catarina.
3: Santa Catarina, di Formosa del Sud. Lo sabo non arriva ora che sia che venga alle 7 per
2: adesso fratello Tony Orso
3: alle qua
1: chiamo l'Armando Rugini
2: che lui ascolta tutte le sere solo che liga mia e quello che piace mia ligarmi
0: chi è quel?
3: Tony
2: Orso.
0: Money.
3: Ah, ma di qua imparo, mi ha un'idea che le becche venisse qua.
2: Un poco le qua, un poco le dosi.
3: Ah, ma lui le folga che da loco. Un poco fa niente qua, un poco fa niente là do. Sì, Tony?
1: E Armando Rugini che le mie qua, ma le ho ascoltate.
3: Sì.
1: E Chico Mugnon, ascolta anche lui sempre a punto, grazie Chico. Sandro Vassoler, ascolta anche lui, grazie. Vara Rosa Bortoli, le di ascoltare anche ella. Grazie Rosa.
2: Sento Giacomo, Tony Orso le folga, le più folga di chi un magretto dentro con palle bombacce. Ah Tony, mi avere questa.
0: Mi sono folgadon?
3: Legano a casa la do, beh a casa, onde c'era la sua gente, adesso un'altra qua.
0: Magari nella musica che dice no Tony no dir sempre di sì, dice così la musica. Tento allora, ma nemmeno che ha detto l'austro con anche a Tino Busatto.
3: Opa
0: ascolto la del programma
1: che se Alessio Filippi che ha parlato di ormai una settimana fa che lui non perde mai un programma.
3: Alessio
1: l'austro con asso Alessio e che è Luisa anche è popolare Sherpa là di Molitano.
0: Sherpa?
1: Sempre ascolta anche lui. Grazie.
0: Non so come sia per Luisinho. Mi sa che lo ascolta anche lui, sicuro.
1: Sì.
0: Chi ancora là?
3: No, a me non ho niente di recati, ma goccia parlare dei quasi trevisani del mondo o venite nel mondo. Espressione in italiano.
0: Sì.
3: In italiano.
0: Trevisani o Veneti è un gruppo di Facebook.

0: No, che ne tanta gente che piange il morto per chiamare il vivo. È vera quel che diceva i nostri nonni, né? Mm-hmm. Là piange i morti per chiamare i vivi.
1: Sì. Fa fin peccato.
0: Sì. fa di ridere anche i sassi. Già è la maniera di sì, essere sì, sì, che il fa di ridere anche i sassi.
2: Fin i sassi.
0: Fin i sassi. Un'altra. Logava per imbrogliarlo. Quella è vera.
2: Logava per imbrogliarlo.
0: Dopo imbrogliarlo. È un'espressione italiana. Sì, sì. Il magna anche la tigre. Ecco là, devorava tutto il
1: magnetto, che...
0: anche la tigre. Sì, okay. Ma lei è tutte le mie cose, c'è onde il fa fin peccà, con là il fa fin peccà. Peccà sarebbe un peccato, né?
2: Sì.
0: Ma lei peccà sarebbe.
3: Sì, come dice.
0: In brasiliano, peccà.
3: Fare la passione, la compassione.
0: Compassione,
3: di vederlo là.
0: Di vederlo da che maniera là. Il fa fin peccà, però. Il fa peccà e il beve fa bacco. Sai che stiani italiani dice con là il beve fa bacco. Te sai cosa che là il bacco? Una volta che parlavo qua, bacco. L'era il Deus, né, il Dio del vin del tempo di Romani, dei deuses romanos, né, e il Deus del vino era Baco. E allora quel che beveva tanto, ecco là, il beve fa Baco.
2: Il santo del vin.
0: Santo del vin. Un'altra espressione che diceva. El beve fin beveron.
2: Beveron.
0: Sì. Te sai cosa che lei sì. Beveron? Sì. El beve de tanto bevere se te che lei beveron.
3: Non beveron.
0: Ciupco fa un orco. Te sai cosa che lei l'orco?
2: È l'orco.
0: Ciupco fa l'orco. E dopo, ciupco sì, ma bauco no.
2: Com'è che era la storia? Roppe stata pecca dell'orco che tu sei perso.
0: Sei perso. Che a pecca dell'orso. E l'orso in brasiliano è l'urso, né?
2: Italiano per italiano che è l'orco? Il diavolo.
0: È il diavolo, anche. Ma l'orco sarebbe l'urso che là, quale mia, che se mia ursi, né?
2: Sì.
0: L'urso là della regione onde viene la nostra gente, l'era della neve o del freddo, e aveva paura come fosse la tigre. Qua, né?
1: Ma è pericoloso anche.
0: È pericoloso. Ma se te assistar, no,
1: ah, sì.
0: Attenti, è cattivo.
1: La mia infrentata.
0: L'imbroia anche il prete.
1: Ah, anche sì.
0: Il prete. Ma lei era un dito.
1: Ma io ho detto che imbroia il prete per maritarsi.
0: Già imbroia.
1: Che imbroia il prete che neanche ha fatto il corso. Noi non mi ha parlato.
2: È vero.
0: Con là il cata su anche le paie.
2: Anche le paie.
0: Vuol dire che.
2: No sono panocci.
0: No sono panocci, anche i scartosi.
1: Perdea niente.
0: Perdea niente. Con l'alfa fa un buon mangiar che il parfum un bevaron. Era il contrario, no?
1: Proprio buon.
0: Era proprio buon. Fa un mangiar buon che il par un bevaron. Ma era una maniera di dirne. Dritto come un ciodo. Questo tutti dicevano. Sì. Il va dritto come un ciodo. Ma c'è per me smartellare a testa perché il ciodo va dritto perché leva
1: ancora la giocano
0: ah Ginevra quante ma per intanto
1: dopo va un'altra pegata qua nella Teresina Carminati vediamo che lei è Teresina Carminati ha detto buonanotte qua voglio fare un menaio a Sofiola Reggiane che è stata di

0: Fariani Gieri, o Menaio de la Terezinha e Luiz Carminati. E vou na música qua com o Zezé de Camargo, mas logo nós sonhamos em italiano, porque adesso devo risolvere questo italiano qua.
1: Il Carminati
0: casca. Mettiamo sulla la musica col voce d'oro, il piange il telefono, che è la musica romantica e parla dei Tosatei. Ora, grazie là ai Carminati, questi non ma penso da dove chi è giocando adesso questi. Ma infatti
1: Ghinè era in casca.
2: Qua Ghinè, inemo ancora qui. Abbiamo la Adriana Damini. Buonanotte, buonanotte anche a te Adriana. Maddalena Piton Foscarin.
0: Ah, sì.
2: A Zé Ascolto. Stroco un naso. Amarildo Tibola le ascolta anche lui. La de Moliterno, stroco un naso Amarildo. Lei Danir da Rosa Visioli. Quero pedir a música Shot Laranjeira e quero pedir para se dar um peixe se não vão pular. Não dito isso aqui, qual? Para se dar um
3: se
2: peixe.
3: Se dá um peixe se não vão pular fora da pesqueira.
2: Fora da pesqueira. Já vou ler isso.
1: Se dê um peixe se não vão pular fora. Que é para dar um peixe. Não fala tanto de peixe, né?
0: Ah, é.
1: Em vez de assar-lhe pular fora da pesqueira, que portar-lhe lá.
2: Pois é, mas encontrou uma de um pescador, agora só na campanela. E era um cristão que tinha pouca boia de laurar. Vara, e era na volta segura, ele disse que ia pescar, quando que não dia de volta. Se ele desse um pouquinho tardeto, estava na hora de pilar. Já é tudo, ele lá que pesquei. Ali um dia de pescar, é sinta na hoje. Já é um vulto restar rico. Madonna, Deus, se agatou da casa e trazendo a assombração, né? Eles estão tradições, eu tornei de pescar. Mas depois vou tentar pescar de novo, lendar de novo. Cá vou lá ancora, já é um vulto restar rico. Guiadas para casa. E é para disso o mar, uma vara, e tu vou pescar, dizendo na hoje lá que me diz se vou vir estar rico. Mas macaco, diga que te vir estar rico, daqui a pouco, dizendo na pinhata de soldi, na coisa cosita, e tu se grita agora, e tu diga que te vir estar rico. Aí vai do pescar, daqui a pouco, já vou tu estar rico, sim que vir estar rico. Tu trovi che la mulher te va a laurar e tu.
0: Però l'amo.
1: Trovi che la mulher
4: va a laurar.
1: C'è la pignata.
0: Mandiamo un truconazzo là a turma che è là di Selasio Cervaro. Sì, che gente là del Lajado. Mi ho scritto qua, non so se adesso sono buon capir, ma in finale, che nella Gerson, la Olindes. O da lei e Morgana, le questi qui là della Giado, e anche detto che la casa sua nella la Domingas, che è una domestica senza salario. E anche la sua parola là che da amico scritto qua mi pensa più cosa. E gadito e allora lui gadito e anche mi che le lui
2: E ho paura che anche cacchi surasco loro sa che no
0: e gadita qua che le per mandare un struconasso alla Bisa che è la bisnonna là la Florinda che di man la fa 92 anni loro struconasso a nonna auguri per tanti anni questi e con sempre con salute e che mandiamo anche un strucon anche al passarin che ne là. Perché intanto lui parla il passarin cantea da banda.
2: E cantea.
0: Che di volte mi fa neanche capire pulita parola. Allora anche il passarin.
2: Sì.
0: E allora che diciamo a nonna che beve un mezzo bicchiere di vino manco stasera. Da chi va a fare qualcosa, no?
2: Sì.
0: Noi dopo che mandiamo la musica, allora con Stella de Pietra, che Stella de Pietra anche di fare 30 anni di storia del congiunto, del gruppo italiano, la de Ità Santa Catarina. Ora la musica Buona Salute e Panza Piena.
2: Giusto? Guarda qua che mo Dirceu Marini, là de passo fondo, ascolto, strucunasso Dirceu. Clovi Vicente lì, ascolto anche lui, grazie Clovi. Alla lei Danir da Rocha Visioli la e la mora là no vanille il bruttino
1: che va che pula fora
2: le quel bruttino
1: che se no è pura fora da peschiera le padarghe un racquante pisse no? Ma bruttino è buon che ti porti qua né? Se no ti pula fora ti perdi stesso.
2: Il Paolino, ascolto.
1: Lui.
2: Sa che le Sant'Angelo le qua moritano.
1: Barbaridade. Mi catto che le Andrio il fuoco qua.
2: Esatto. Il coraggio Paolo.
0: Grazie.
2: Su col butto. Vediamo Celestino di Almeida. Guarda qui che sto giovendo Celestino di Almeida. Buona notte a tutti i miei amici do Rio Grande do Sul. Renascenza Paraná.
1: Orcaria.
2: E ho paura che sia il Celestino, le mie Dudu di Almeida qua.
0: Non ti dico niente.
2: Sei tuo fratello del Tonino. È un Celestino di Almeida, non so.
3: Ma se lo vuoi finire un altro.
2: Diamo Gian Ferri, ascolta anche lui, un stregonazzo già.
1: De Seriaco.
2: De San Riaco.
1: San Riaco. Ma Almeida, abbiamo parlato scomizio qua di chi era qua Almeida. De repente sol dirde che de onde che l'esto.
2: No, perché abbiamo il Celestino di Almeida che era vicino nostri là che era de fallecido Dudu. Il Tonino credo stare a Moliterno che la sua Rosario dei Viraiara. Non so adesso se c'è da cagliente lì o cosa, ma sia qui che si va, gli amici di Rio Grande do Sul.
1: Ma di
3: Renascenza Paraná. Renascenza Paraná.
1: Ma
3: qua non so di chi si andai, che posto che si andai.
1: Ah, non so, questi chi era di qua, di Almeida. Ma lo è solo dire onde che se l'era di qua o che. Se l'è di ascoltare lassù perché ha qualche cosa. Con noantri qua di Canabarro, Moliterno o qualche posto qua intorno.
2: Allora qua il Paolino buonasera, tenere un abbraccio a tutti i volti.
3: Grazie.
2: Allora, grazie Paolino.
1: Ah, ma vuoi la musica, ora là?
2: No, che mi mette.
1: Sì, vai pensiero.
0: No, quello è un altro video.
1: No, ma...
2: A tutti i volti.
1: Ma il gametesto sto qua.
2: Buonasera.
1: No, sta un altro che ha scritto.
0: Andiamo avanti allora. Abbiamo tre musiche di mandare qua. Mettiamo una di Oman, mettiamo con l'altro, perché le becche le 7:58 minuti. Allora, la prima che viene fuori qua, Buona Salute e Panza Piena, che allora va là per la nona Florinda. Florinda là de 90, che di mano fa 92 anni. E a tutti quanti là della Giado che è lì del Serbaro e Driuman anche al va pensiero che ha domandata e dopo il piano del telefono allora per la tosata la che fai anni anche e Carminati.

0: Aron par la parona, pari tosatei, par tutti quanti, avanti ancora Talian, su Radio Amisade 107.3 FM.
1: È proprio questi qua che parla il nostro Talian, come se parlava prima del comizio, la nostra gente. Che ancora di quei primi genepini sono qua. Da che tempo le passai, è 151 anni ormai. E con la grazia di Dio, del tanto il suo lavoro, del tanto il suo pregare, di tanta fede e speranza che loro avevano, noi siamo qua ancora con una vita un po' meglio che la sua, di conforto per lavorare, di vivere. Ma mi cato che loro vivevano anche meglio che altri, ancora. De questione di società, mi dico così. Perché se viveva più uniti, di famiglia, di scherzare, di ridere, di giugare, tanto il baraio che altre cose, come si dice, di giutare la chiesa, la scuola, l'ospedale.
2: La unica cosa che. Che sentia di più che qualche due imbrogliasse un altro. Ma allora quelli restia racconti mesi commentando quel fatto là, perché un imbroia con un altro, e se un era un poco più fiacco di testa indesse lograrlo, ciavarlo, ma restia tutti cattivi,
1: sì,
2: da imbroiare quel puro can là.
1: Era come si dice la parola, una covardia.
2: In brasiliano sì. Ma te sai che...
1: Sì, la gente, già quando ben parla la parola lì, mi ancora con che un po' che mi si le mise che vede, per esempio, se ti te ciava lui, ma mi resta questo con l'altro.
3: Vero.
1: Perché se te fa così con lui, può fare con me.
3: Sì, sì, sì.
1: E con qualche un altro.
2: Per esempio, una famiglia là è andata male. Malattie, cosa, o ha perso qualche cosa. Era tanti che andava là per ciavarlo invece di aiutare.
3: Approfittarsi.
2: Guarda, con l'alba tocca vendere un tocco di terra.
3: Tocca tra le via.
2: Va là che lui la travia. Se qualche dono sentia dire così, restia cattivo con l'approfittatore.
1: Adesso la storia lì di dire così, se un il fa male a quell'altro, era naturale della gente proprio restare tutti i medici così con lui. Perché già le mie de creanza. Perché gli dice così una brutta anima, perché se la persona che fa così non da mia parte.
2: Di confiare come?
1: E che stia, come si diceva per sotto, distante.
4: Con un sesto persone che fatto come racconta lì che era mal ciappà, e loro che avevano cosa per poter difendersi un poco, vendere, l'erano aggiunto di voi, direbbe. E là non a comprare, ma dei miei negozi, quell'altro neanche, perché voleva tirare io via. Perché era malciappale, era
1: comprare baratto, come
4: baratto lui voleva comprare. E uno è andato là e ha comprato, ha pagato. E gli ha detto, ma ti sei stupido, ti. Gli ha pagato tutto, mi dite te segre, lui è là malciappato, ha detto, mi devo pagare quel che vale, devo pagare quel che vale.
1: Sì.
4: No, il valore che c'è è la mercatoria. Dite, i voi vale che è il tanto là, mi devo pagare. Sì. Dite, mettiamo mia gramo perché l'altro voleva là che tirare su un bel po' tirare via perché
3: guarda qua siamo recati ancora al Celestino lei è quel che pensi a me da donna Giannina dite me conosci mi sono a Deniro Vassoler
1: era vicini loro là
3: strucunaso le su là com'è che è
2: Renascenza Paraná.
3: Gemo di San Marini qua, buona notte, parabéns pelo programma, abbraccio a tutti. Le mie cugnate, diciamo, strucunaccio. Ana Carolo da Silva, buona notte. Grazie Ana. Juarez Sácaro, obrigado, va va pensiero me traz muita recordação quando eu cantava no coral típico italiano de
2: Anarec.
1: Mas foi isso del bom
4: a música é va pensiero.
2: Va pensiero.
3: La Rei Mercadante sempre a ponto lá de Gramado. Um abraço. Lourdes Tuani Turmina. Boa noite. Como está aí? Muito frio aqui em Boa Vista, Roraima. Muita chuva. Tenha um ótimo final de semana e um ótimo domingo. Pois é, falando em Roraima, me contou, Lacho, né?
2: É, bem.
3: Diz que fim ponte que a porta via semana quadra de acesso lá da Sutera.
2: É.
3: E diz que ia lavrar um dia inteiro tirar alti.
2: É,
3: gente, nos trucunaço.
2: La laga piovesto tanto.
3: 400 milímetros em pouco passo.
1: Já quando que legal lauri risato. San Pauletto che
2: San Pauletto.
1: E te la musica al vino è buona che parla altre cose, ma amico mio capiva che il telefono era
2: carina. Lo che piace lì a San Pauletto tutti accompagna.
1: Sicuro. Andiamo alla musica, dopo torniamo con la preghiera, Giacondo.
2: Così.
1: Anche ti attendi la gente lì. Giusto? Subito ritorniamo allora col programma e la preghiera allora. Il vino è buono.

0: Bom, o Evangelho de Incoelho está escrito para São Marco. Naquele tempo lá, Jesus e seu discípulo andam a Jerusalém. E Jesus era lá, ele caminhei em volta para o templo. Ora, e grande, lá são sacerdote, mestre da lei e ancião, e chega aproximar de Lu e quer demandar. Aí está, com que autoridade faz o título desta coisa? Quem que tem dado a ordem de fazer o que decidiu fazer? E Jesus lhe responde isto: vivo a farve solo onde mando a valti na pergunta. Se me responder, me vedigo com que autoridade que se me sono de fare queste cose qua. E che dite, il battismo di Giovanni è visto del cielo o di uomini? E dite, rispondeme. E lui si è messo a discutere un con l'altro là per vedere come che era. E allora gli ha detto così: se rispondiamo che è visto del cielo, lui va a dire perché non crede mia in Giovanni.
1: Ah, signor.
0: E allora capiamo di dire che è visto di uomini. Ma quando gli pensa a quella, lui sta con paura da moltitudine. Perché di fatto tutti che aveva San Giovanni come un profeta, un grande profeta. E allora gli ha risposto a Gesù, ha detto, no, ti sapevamo mia. Allora Gesù gli ha detto,
1: Samuel,
0: per via di quel mi vedigo, con che autorità mi fa queste cose qua?
1: Sì.
0: E quella è lei. Che lui gli ha detto che lui sapeva mia, allora Gesù gli ha detto, perché non vedigo mia con che autorità mi fa o che sono di fare? La risposta che lui gli ha dato, secondo un titolo. So se.
2: Lì abbiamo parlato anche la settimana passata, né, che là il popolo giudeo aveva una struttura, né?
0: Sì.
2: Che seguiva, e il privilegio di insegnare che la gente fosse in quel catecismo, né, la sì. Dottrina o il Torah dei giudei. L'era qui i sacerdoti, era gente scalata, grandi. Ma Gesù l'era più sapiente di lui, né? Tante cose che fea sbagliare. E così lo contestea e le sta a causa della morte, là, del, quel tempo là, che non altri la tempo della Quaresma, che mo accompagna, né? Per causa dell'insegnamento che lui era una cosa nuova, nuova no, seria un poco differente di quel che era andato a pregare, per essere digno del regno di Dio, né, del regno che gli ha promesso. E allora il conflitto le sta stabilito là. E dopo che lui aveva tanta credibilità della, dentro della Giudea, della Galilea, che tutti lo credevano, e qui, ma chi era Pippo Aretti? Perché lui è venuto, che sempre si è detto, per difendere qui chi era abbandonato, qui chi era smentegai, qui chi era Pippo Aretti, chi era mia giutai per la società. E allora il conflitto è stabilito, né? E per quel che io ho dato una maniera là di condannarlo e coparlo. E l'Evangelio di Diman, le di San Giovanni, allora è tipo una esortazione, né? Che Dio, che il Dio Padre, né? Gli vuol ben tanto al mondo, perché la gente, secondo la nostra dottrina, sta creata per Dio. E gli vuole tanto bene della sua creatura, né? Che gli ha mandato il suo figlio, il primogenito, al mondo per salvarlo. Perché lui si è disvincolato, la gente si è disvincolata della liga che aveva con Dio Padre. E allora quisiera Andrio darti una strada differente. Allora gli ha mandato il fiol per insegnargli la strada per andare a salvarsi, né? para essere digno di entrare nel reino di Dio. Cosa Gesù ha detto? Quando gli ha dubitato, gli ha promesso la vita eterna e tal, ma gli ha detto: ma come? Che noi sappiamo per onde andare, onde che lui va, né? E allora lui gli ha detto che lui è la strada, la verità e la vita. Chi che fa come lui ha pregato, va a cattare il regno di Dio. E qua allora il Vangelo di Diman anche parla di che il Dio Padre ha mandato suo figlio e che qui che lo crede, se crede di quel che già il pratica, quel che già raccomanda a fare, l'è salvo. E qui che non lo pratica e che non lo crede può essere condannato, né? E il regno di Dio è quel che Gesù ha pregato qua della terra, che lo sta inviando per insegnare la strada per arrivare là, e che tutti si convidai, né? Ma ne tanti che non l'attende mia il convite per partecipare, perché la strada è mia facile, né? È piena di spini, piena di sassi, che si arriva in do, che si arriva in su, e le fatica a seguire quel che Gesù ha pregato. Ma qui che si mantiene e ha una grande speranza di un giorno arrivare là.
1: Sì, da.
0: Giusto?
2: Ecco.
0: Fate bene. Io ho tenuto il telefono qua, era il baro un'altra volta, vedete che arriva ancora di più gente là.
2: Opa!
0: Vedete che arriva il suo fiol Samuel, la sonora Charline e anche il suo netto Valentin.
2: Opa!
3: Ho visto? La grossa stasera.
0: Oh, amore di Dio. E lui ha mandato un video lì mostrando tutti i giganti in tola. Faglia con... cosa che ne va.
2: Ma anche amico riceve questa visita lì. Solo che mi aspettava che stia lì, si è andati
0: dai casa.
2: Dai casa, porcaria. Vedete, aspettate di mamma.
3: Sì, sì.
2: Ma la mia facile.
0: E Lori ha detto che Lori laiga, mi tocca fare un po' di come si dice, penitenza col magnaranca. Che ne, la nonna per mia niente di questione del lactose. Ora, ma va che ne tante altre maniere anche
2: sì,
0: mai,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: Ma stroconasse a tutti e le belle così e famiglie catasse riunisse, ciaccolare, scherzare, ride e fare una buona magnata. Da mai quei anni da nonna del 92 anni stroconasse allora la nonna Florinda e lui ha detto che lei può mandare una musica, sapete che ancora ne tanti la devo fare penitenza.
3: Ah, la
0: mia sono lui.
3: Sì.
0: Puoretto. Sto con tutti quanti là, la turnetta della Giado, allora tutti quanti che gli lide Serbaro, lui ha detto che voleva essere che non scendessi là, ma detto che so che là fa paura. Ha detto che non è una tigre là da rente.
3: Anche quella?
0: Non è una tigre, è pericolosa.
3: Sì.
0: Ora, fai parli prima di far paura.
4: Io più o meno so la storia. Se dice che andare là tutto bene, e ha paura che qualche dì, e che ha un pregiudizio molto grande.
0: Ma per quella che è una tigre.
4: In cucina sua di lui. E allora il vanto ha detto che viene via tanto facile perché ha paura da tigre. Ma qualche tigre lo catemo, sì. Stai anche a preoccuparti, Salario. Catemo l'acqua tigre insieme.
0: Di repente la tigre è con l'arca banda del monte. Perché qui dietro è su là di occupare le pieghe di Moliterno che abbiamo visto. Sì. No, ma anche sì, che sì. Le can, non so se è vero.
4: Ah, però.
0: La fazenda di Moliterno.
3: Là in can, lo so.
0: Sì.
3: Ma in occupava.
0: Ma non so quante,
3: 40.
0: Quasi tutte quindi. Per amor di Dio, brutte robe. Ma parlare a tigre e altri anche sempre in dire che ne era una su lì per strade lì.
3: Sì,
0: era
3: sì.
0: Pericolosa anche quella. Ma sgraffiava solo la schiena, cioè.
3: C'è
0: più sempre per schmetto per schiena.
3: Sempre sopra schiena.
0: Mi ha raccontato una storia che sta là abbandonando gli stiani in Rio, che uno che aveva paura del sombrason. Sai che stiani parla tanto
3: di sombrason.
0: Far paura alla gente.
1: E allora detto che uno è andato a bodega con Sciop insieme perché aveva paura di questo mestiere là, che
3: sì,
1: e che diceva sempre che stessi attento perché una ora che tocca
3: pare sia sombrasa,
1: perché tutti vedeva, E allora lui ha detto che le andate ad andare a casa con Sciop tutto in quella, ha detto che danno sventata, ci arriva uno e su sa mambaia,
3: sì,
1: e viene a mucho così, e banda lui
3: e vento
1: E secondo quel che mi ha contato, ha detto che lui c'ha poi Sciop che ha dato un tiro, ha detto questa qua incomoda più assombrazione
2: ma la lassù
1: di alti, e che lui conta che aveva dato un tiro, ma la di alti mi ha contato che detto che neanche Sciop se ha pensato
3: e già facci nelle mani
1: ma lassù dove giocando?
2: Lassù cosa onde era di stare il Brun là, il Juvenal l'ultima il contea che era un posto là in mezzo al matto, il matão là che l'era assombrato.
1: Anni che ne era partito.
2: No, ma lui contea, ma lui era mio italiano, era brasiliano.
1: Sì.
2: E il gadito là, che era un posto che apparecia. E una volta il gadito che apparecesse una sua surana, come è che è?
3: Sussuarana.
2: Sussuarana.
3: Onza preta.
2: E ciò che ha visto solo gli occhi che ha visto che il mestiere là gli occhi bianchi e tutto negro,
3: sì.
2: E ha detto gaccia pal facon e non le mele io torme là e l'ha gassata là
1: ok, i due che era di camminare per la mezzo del matto da qua e da là per andare a vedere cioè quelli sente un brutto urlo e quell'altro che ha detto e lo no tigre ma le rebecche di tremare quell'altro che ascoltava ha detto del bon ma lui ben tranquillo quell'altro ma ha detto adesso quell'altro con paura ha detto adesso che tu mi fa su e braghe e cavo a giacchetta ha detto e cavo i stivai e mi metto a cuore e quell'altro che aveva paura ha detto adianta che cuore di una tigre. Lui ha detto da tigre no, che tu mi corre più svelto di ti. Si dice che c'ha sempre quel da Dio,
3: sempre più da Dio, no?
1: Tu pianta che corre da tigre.
3: Guarda qua recadi che game. Leonir Borghetti. Buonanotte carissimi amici, bellissimo programma, un saluto a tutti. Le medo come che dice Papai Noel e la dai terre dei santi sempre ascolta un stroconascio
4: sì,
3: dice Marini di... Simara Marini che si sono donna di ascoltare anche lui
4: sì di Godinho anche di assistere al nostro programma sì,
2: l'era lì ieri sera
1: il Borghetti l'ha detto un strucon del Papai Noel che lui sta qua mi era per venire do catalo e mia ben dico com'è che vuoi in mezzo gente con grippe allora mi tocca star caldo ho sentito di non poter catarsi Borghetti ma qualcuno ti venirà ancora per di qua lui è tempo che lui fa che parte l'idea contentezza per i bambini e che neanche la Anna là di Ligna na Ligna mandano un strucon
2: a Gettulio
1: al Gettulio fa una musica per lui ora,
2: ma sarà che Gettulio capisce italiano?
4: Sì, capisce italiano
2: mi cato che sì
1: ma ella è l'italiana ma allora quando ella parla lui capisce
4: tanto giornata in volta e lui è brasiliano è ben scuro, ben negrotto e allora andiamo a lavorare di italiani e lui che voleva via quando parla detto voleva fare che dei lavori di negri po'
2: ma lui
1: che dice lui
4: dice Gettulio
1: Gettulio ma quando Anna parla cattiva te capisci tutto gli anni
3: principalmente quello che dà ordine
4: a volte lo cata e mi vuoi creare conoscendo lui brincadere scherzi e tutto e allora sono dai ho detto contro Anna detto ma siete mia stufato stare insieme questo qua lui ha detto se te mi domandessi a me se sono mio stufo stai insieme
1: no ma vai imbora costuma
4: ridere sempre meglio di che
1: qua il gris là del Paranaga manda qua ha detto che l'è morto il cantor Pedro Ortassa
3: lenda
1: Gaucho Qua del Rio Grande, là das Missões. E questo qua era un, come si dice, un tradizionalista di quel de
3: del
1: 100%,
3: eh? Visto?
1: Come si dice, una persona tanto intelligente, e il, come che lui mesmo cantea, él diceva, lui cantea la realtà.
3: Sì.
1: Musiche non fatte con panciane, ma con quel che le da vita della gente. E lui dice così, anche se parli anche da questione sociale, ma in musica e con rispetto. Ora questo che è importante. So che mi dico sempre guardare una cosa, dico per valti qualche che ascolta. Quando ti ascolti musiche, anche quelle di tantissimi anni indietro, e le te repassa un pochettino della epoca.
3: Da epoca?
1: Della questione che era, com'è che era e tal.
3: Ben vero.
1: Giusto? Grazie allora al Gris là anche. Rio Grande che ha perso, non solo Rio Grande, tutta la tradizione gauscia, la cultura gauscia che ha perso, ma lui ha fatto la sua parte.
3: Sì, sì. E gli era come i tre trunchi missionari. Gli era coso Pedro Ortassa, Caetano Brown. E che l'altro com'è il
4: Guarani.
3: Manuel Guarani. E l'ultimo è il Pedro Ortassa.
1: Ma le belvede a Soffiola suonare 8
3: bassi. Opa, è mai sotto.
1: Sì.
3: No, va distante lui.
1: E lui è descendente di Guarani.
3: Sì.
1: Guarda che bene lì. Giusto, andiamo avanti?
3: Avanti.
1: Andiamo con un'altra musica, dopo ritorniamo perché le becche con i nostri compagni, anche le becche le 8 e 39 minuti, tu il tempo passa via. Allora che mandiamo allora la Nina Bella, la per il Gettulio, che la Anna ti ho di mandare. E dopo di domani viene la tia Maria Felice Benato, canta la Taglianetta. Allora mandiamo due anche questi qua. E mandiamo allora anche allora la per tutti quanti là del Servaro. E tosa a te, là, Sonora, Sofiol, alla nona, un'altra volta, allora, la musica, la Taglianetta.

cari amici, alle volte, come in sogno, torno alla piccola città della mia infanzia, dove qualche succedimento cambia la sua pacifica routine. Così che era quando, con le sue carrette, col quarto di lona, tirate per mui e cavai, rivea e singani, in te un terreno sbandonà e tirea su le sue baracche di lona. Allora, de casa in casa, correa la notizia del suo arrivo. Ghetto visto la singanada appena arrivata, i vizini si disea intra de lori. Este casa, se noi ve porta via, le mamma la disea al suo fioletto. Per quei pibrontoloni preconcettuosi, la notizia dell'arrivo dei singani la era terribile, quasi come se avesse arrivato una brutta peste, perché credea che era istrioni che col suo istriaria e fia sparir delle scarselle i soldi. Così tante volte, quando i passea davanti delle case, tante persone le serea su porte e finestre, perché in te quei anni, per una buona parte del popolo, i gavea la brutta fama di esser esguelti con le man e imbroglioni in dei negozi. Una volta il mesio il sega comprà de lori un caval, bello e bianco come quel de San Giorgio, però il zera sta pintà, e la sua bellezza e bianchezza la è andata via alla prima piova che il gacciapà. Però i singani, che è un popolo nomade, paroni di una cultura centralizzata entre la famiglia, la tradizione, solo che quando chi fa dal mal e da venta vende.

di cattivi, al punto di far giustizia con le proprie mani. Così veniva alle piccole città solo in cerca di far negozi, intanto che gli uomini si sparparia in giro a vendere i suoi strassi, le donne le fea il suo vero lavoro, traverso delle linee delle palme delle mani, indovinar cosa che capitea in tel futuro, buona fortuna o brutto infortunio. Come paga e assetea ovi, galini e formaio, ma quando la cigana la ghedisea alla persona che il suo futuro il gavaria di essere con tanta salute e amore, tanto amore, allora sì la riceveva una buona sbranca de soldi. Mi, quando ero giovane, se anche non credea mia in tei mistieri occulti, una singana de fasoletto de tre colori in testa e occhi negri come due grani di ua Isabella, la galesto il mio futuro in tele linee della meman. E adesso, dopo de passare tanti anni, posso dir che la ga proprio indovinà, quando col suo parlar mezzo cantà, la me ga dito che il me destin era maridarmi con una donna amorosa che con suo cuor valente non la saria mia, il mondo portarmi via.

0: Chi si toti che non te parla pi la lingua dei tononi. Avanti ancora, Talian. Radio Amizade 107.3 FM.
1: Ritorniamo quando che le becche le 8 e 53 minuti. Il tempo passa, Zoya, pela. E noi ti ricomandiamo qua al lavoro dei nostri compagni del mercato famiglia qua da Vicanabarro sul telefono 9810370 20. Valti che vuole cucinare una carnetta sabato, domenica o feriati, anche sempre verti di mattina, allora lighete il 9810370 20. E anche lo regala la promozione l'ora di farina del miglio netto 2 kg per 4,75. E anche la erviglia insalata, inlatata Oderic a 3,75. L'uomo lava roba con l'altro liquido, le azioni rapida per già 7,50. E anche il filet di tilapia 800 grammi per 46 fiorin. Giusto? Un filet di tilapia va che va bene, Mi scomincia a piacere fin me. Anche a me scomincia a piacere che lo filet di tilapia. Giusto? Ora, anche qua che nel Battistello commercio cereali, qua da Vicanabarro, Moliterno, Casca, Andrea da Roscia e Protasio Alves. Vi occorre fare negozi buoni adesso, comprare i prodotti per fare il piantaion d'inverno e anche parecchiarsi e fare la copertura di terra per piantare miglio e soia l'anno che viene. Che adesso con le previsioni di tante piove non sta mia sarà la terra scoperta perché porta via tutto, Allora potete ligarti al telefono 999501020 col Douglas. E raccomanda sempre il lavoro con l'assistenza tecnica. La GG presente a tutti quanti, un strucon là della GG, la Geni e Chico e tutti quanti che lavora là. Valti che vuole mestieri per la vostra famiglia, è il meglio posto di Valti in Dallette. La GG presente, nome che te cata, deve fare un regaletto per quei che Valti che piace, che vuole ben comprare robe, mestieri di scuola per i tosatei. E anche la roba per andare a scuola, per la festa, per lavorare a casa e tutti i mestieri per dentro e fuori da casa. Allora del telefono anche della GIG presente 9810303 33. E anche al Banco Sicredi, il Banco dei Coloni e Cittadini, sicuro finanziamenti. E anche quei che mette via un po' di soldi e giuro lì concorre a più di 1 milione di premi durante questo anno qua. Telefono 3355 9204, del telefono del Sicredi. Anche al posto 35 del Milton Dall'Agnol, Valti che vuole essere ben attendessi con prodotti buoni, lette al posto 35 del telefono anche 99632 8742. E lo ricomenda al petrolio in Colonia, quei che le da region o che passa qua potete fermare lì e abbastesse l'auto e il camion da un lustro. E dopo così da fare un buon viaggio, un buon lavoro a tutti quanti, un strucconasso a Valtri. E grazie per essere sempre insieme aiutando a fare questo lavoro qua in alti, mantenere la nostra lingua. Così da, signore cadi là?
2: Siamo qua Luis. Rosini là de Curitiba.
1: Opa.
2: Ascolta un strucconasso, Gigio. E Salisio Serbaro. Buonanotte carissimi amici. Bellissimo programma, un strucon a tutti.
1: Luca le fratelli Selasio.
3: Selasio,
1: Salisio. Strucconato tutta la famiglia Serbaro. Lui che piace scherzare, contare.
3: Contare la storia. Ma è buono così si vive meglio.
1: Bello. Sicuro. Che vuol gente così.
3: Hai
1: tocca volta quel. Non so se chi che sta che mi ha contato questa qua. E detto che arrivava un che sapeva suonare a gaita, cioè. E anche il cantea. No, lui un sonea e quell'altro cantea.
2: Il cantea.
1: E arrivati a casa di un fulano, di un italiano, là. Ma lo guardi a me così, che tu mi volerà lì, chi due là? Comunque sta qua mala, gli diceva, per portare la gaita e tal, e quell'altro me lo sbrindolò, gli diceva. E ho detto, ma vale più che? Mi tornati, sonnemo e cantemo.
2: Va bene.
1: E ho detto, vale, se ti vuoi fare una festina, non ti fon qua, sonno e canton, dammi mangiare qualche che altra cosa lì, che non ti fon la festa. E tu futo che sono il cantone per farti vedere? No, a me chissà che mi contratte, e tu sì, sì. E era di riguardo a Colonia, no, quell'altro. E si è appostato a sapo, e si è scorato, allora si è sentato da una banda. Cioè, sono il pulito cantea.
3: Mm.
1: E il vecchio, il vardeo, il paron da casa, il vardeo, vardeo. E che finisce suonare, che ha detto ai fiori, che ha detto, guarda, che ha detto, e il mondo che corre anche da quella gente lì.
2: Anche da quella gente lì.
1: È vero?
2: Sì.
1: Che sarebbe il mondo senza cantoria e musica?
3: Sì, sì.
1: Diventare lo che? Il mondo che corre anche da quella gente lì.
3: Anche quei che canta.
2: Pa finire là fuori, se ferma la seguente. Te la gola e contarò una. Chi era un? Un marito, gli ha fiui e tal, e gli è un gatto. Che gatto l'ha sempre in cima al soffà.
1: La carrogna.
2: C'hai a fiola più vecchia che è tal moroso. E a gatto comincia a pagare, che gatto lì, consumilo,
3: che era il nostro pili, posto.
2: Pieno di pili in cima che si fa lì.
3: Uldi!
2: E che ci ha pagato un dillo che ha portato là un 3-4 quadri dentro la città e lo abbiamo là. E arriva il carro del gatto in cima al soffà.
1: Pacifico!
2: Porco demonio! Che l'altro dillo che ha pagato è andato il fine della città e che era anche una ponte, un tratto del lato ponte.
1: Madonna.
2: E torna il mio gatto in cima al soffà ancora.
1: Arriva prima che lui.
2: Ma serra che. Ok, entrato dentro dell'auto, l'è andato in un'altra città vicina là, e l'è andato avanti, piende quebrate da qua, piende quebrate da là, lo mola. Lo mola, cioè lui si è perso tu, sì, il parone, non sapeva più come ci appare la strada per tornare in drio. E che lì gatto sottosa, che il gatto le casa benché sì, che te le qua si messo a fare, che dai che telefono che mi insegna strada per tornare in drio.
3: Bello.
4: E noi conto uno che mi ricordi che piace torna in giro persone. Ho tosato che lei è stato grande. Ma lui invece una tosa là, mi rosare una tosa, lui piace torna in giro e fare di poco e vuole spaurarla e tutto. Ha dato un baile che ha ballato, finché sei stupido, poi vuole andare a casa. Ha detto, ma ha detto, se vuoi ballare insieme a me, dita, sei tua compagnia, dita. Vai se andai. Insieme lui. Cada poco il parlare una cosa di spaurarla.